0: basura radioactiva.
1: Radioactive. 92.5.
0: Solo se vive una vez.
2: Let's go, girls.